0: 90,2, 94,4
1: feel the bass
0: i 88,1 MHz.
1: Feel the bass.
2: Io amore,
1: come on.
2: Nisam tamo, dije meni misto.